0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 2:00 a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The Station on the Sea.

0: fare.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.
3: Una canzone per te.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 3 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer is crazy.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi. Una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da Piumè.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Record, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 4 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Molteddo.

0: 1874, in via 20 Settembre 2, nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 40.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Buon vento!
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: 5'9 brown eyes.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
2: Perché siamo due destini che si uniscono.
1: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
3: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
4: Un'estate.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: la domenica.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora.
4: Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
5: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.
6: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto, per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 5. It's 5 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331 145 6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo duri. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
1: Infinitirecco.fm, la radio

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo
1: da più me!
2: La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora!
3: Da più me!
4: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby P.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
4: Spotify?
3: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
4: Spotify?
3: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Stay with us, Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it,

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 7 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: The Station on the Sea.
1: Vita da Boomer. Una canzone senza tempo scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The Station on the Sea.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Il 10 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro e tanti altri ancora.
0: infinityrecco.fm, la radio sul mare.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: ascoltando Good Morning Liguria. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare. 1, 2

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
2: The Station on the Sea.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: and brown eyes.
1: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
3: The station on the sea.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: The Session on the Sea.
4: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infinity Recco, the station on the sea.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Autofficina Riotti in via Valleverde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valleverde 7 e risponde al numero 0185 74040.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Come ti sei ridotta, il mondo ci boicotta. Solo il tuo sguardo mi ferisce e penetra la cotta. Ora sei insieme a un altro, so che l'hai fatto apposta. Il nostro amore che ci uccide è la Tristano Isotta. Mi hai lasciato l'insonnia, è ancora la mia maglia. Scivoli via dalle mie mani in cascate di sabbia. Spaccai tutta la stanza, in quel rap tu stirai.

Nei primi due dischi ho detto quasi tutto. Ora rimane solo quello che mi ha distrutto. Che capisco il tuo amore solo se piangi a diluvio, finché non svieni per lo sforzo con gli occhi all'asciutto. Che sono un buon a nulla, che mi sento un perdente, che il successo mi ha reso solo più arrogante, che mi attacco morbosamente a chi mi vuole bene.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Viaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
2: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
3: Perché siamo due destini che si uniscono.
2: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
4: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora! Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
3: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
3: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it. Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Echo. The summer is crazy.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: The Station on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

stupid. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco, c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp, scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 11 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
2: Infinity Recco, the station on the sea.
1: Relax, take your time.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco, c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali: Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98€. E tanti altri ancora! Da più me!
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: domenica.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Lo sai.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's noon. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: This gear Infinity

0: wanna type. Damon Angel, il salone e hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta
2: la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
4: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinite Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti
0: in l'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
3: The station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.trinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul

0: talk about. Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13. Tic tac, tic tac. It's 1 o'clock PM. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate. La canzone dell'estate. Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea. The station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
3: Infinity Record, la radio sul mare.
4: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
5: Perché siamo due destini che si uniscono.
4: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinitirecco.fm.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo
1: da più me!
2: La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro. E tanti altri ancora!
3: Da più me!
4: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: fare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Infinity Recco.
0: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
2: The Station on the Sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.
4: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà, nel

0: Onda Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: brown eyes.
1: Change one thing. Change everything.
2: Everything. Everything.
3: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Un'estate di noi.
3: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
5: Discover Infinity.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco.
3: The summer is crazy.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele, con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino, per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da più me!
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The Station on the Sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Avevo bisogno

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Vita da boomer, una canzone senza tempo scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco. La radio

finitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 3 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! Infinity Recco, la radio sul mare.
4: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. After school life is the

0: stupid. Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us, Infinity Recco, the station on the sea.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus siero booster idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora!

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook Fede maiuscolo estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16. Tic tac, tic tac. It's 4 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: This gear Infinity.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo tu. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Community Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: dunque, cercami.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.unitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it,

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up! Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Yeah.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
4: the station on the sea.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on

0: finiamo punto e basta.
1: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in istante
0: solo. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: The Station on the Sea.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.
0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica. Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99 euro. E tanti altri ancora! Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

Stai ascoltando Infinity Eretto, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18. Tic tac, tic tac. It's 6 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Discover Infinity.

il disco Infinity della settimana ritorna più tardi. Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare?

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in distanza adesso.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Stay with us. Infinity Recco.
1: The summer is crazy.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
5: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 19. It's 7 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Musica da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Infinity Record, the station on the sea.
0: Relax, take your time.
2: Infinity Record, la radio sul mare.
3: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it,

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me. La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Infinity Recco.
0: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
3: The Station on

0: la radio sul mare.
1: Infinity Rico is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Rico, the station on the sea.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
1: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea. Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Demon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Demon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Demon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Demon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99 euro. E tanti altri ancora!
3: Da

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. The station on the

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it. Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate!

0: La radio sul mare.
1: Quest'estate restate con me. Suono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Yeah. Oh.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 9 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Infinity Record, the station on the sea.
3: Relax, take your time.
1: Infinity Record, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in
0: l'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Trinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm. Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

www.radiostudio.fm. La radio sul mare. Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm. Infinity Recco, la radio.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo
1: da più me!
2: La convenienza non va in ferie! Fino al 2 agosto, ace detersivo lavatrice liquido, 3 pezzi da 27 lavaggi, a soli 7,99 euro. E tanti altri ancora!
3: Da più me!
4: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
5: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
6: Quest'estate restate con me. Sono Infinitirecco, la radio sul mare.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinite Nico. The summer is crazy.

0: Stay with us, Infinity Nikko.
1: The summer is crazy.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
4: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22.
5: Tic-tac, tic-tac.
4: It's 10 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo!

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti in distante
0: solo. L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Stai ascoltando Infinity Record, la radio sul mare.

0: Questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco. The station on the

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
4: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infinity Recco.
0: infinitirecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
1: The Station on the Sea.

0: di Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare.
2: Change one thing. Change everything.
3: Everything. Everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 23.
4: Tic-tac, tic-tac.
0: It's 11 o'clock p.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
5: The station on the sea.

0: Brown eyes.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74040.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Confini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini di Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini di Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini di Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio.

0: 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono, stretti
0: in l'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. Eventi 26. Un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: Infinity Record, the station on the sea.
3: La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm.
1: The Station on the Sea.
0: Vita da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: da Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Shopego è lo shopping club online incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, due pezzi di Pril Excellence 4 in 1, detergente lavastoviglie da 18 tabs, a soli 6,99€. E tanti altri ancora! Da più me.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica, da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's midnight. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.

0: il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: La radio sul mare.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi. Perché siamo due. Agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21:30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa consulente finanziario.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Sensodyne dentifricio Complex, due confezioni a soli 5,99€. E tanti altri ancora. Da più me.
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinitirecco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinitirecco, la radio sul mare.

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Tirecco, la radio sul mare, presenta La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate.
0: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto, solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, the summer is crazy.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere. Un'estate.

la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere. Un'estate.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È l'una.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 1 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
4: The station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito Infinity Recco e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: il sindaco Carlo Gandolfo e l'amministrazione comunale di Recco presentano E2026, un'estate con la grande musica di qualità. Dal 25 luglio all'11 agosto, il lungomare Bettolo diventa il cuore della musica, con 4 serate ad ingresso gratuito curate dal direttore artistico Angelo Privitera. Si parte il 25 luglio con la voce elegante di Simona Molinari. Il 31 luglio un intenso omaggio a Pino Daniele con il regista Giorgio Verdelli e i musicisti Tony Esposito, Gigi Di Rienzo e Osvaldo Di Dio. Il 7 agosto arrivano i Tiro Mancino per una serata tra grandi classici e nuovi successi.
1: Perché siamo due destini che si uniscono.
0: L'11 agosto si chiude con l'energia dei Dire Straits Reload. Tutti gli spettacoli si svolgono nell'area eventi di Lungomare Bettolo con inizio alle 21.30. L'ingresso è sempre gratuito, ma si raccomanda la prenotazione almeno 4 giorni prima dell'evento sul sito www.comune.recco.ge.it o al numero WhatsApp 334 60 30 949. 334 60 30 949. E2026, un'estate con la grande musica di qualità a Recco. Sponsor ufficiali Basco, Demon Angel, Amiu, Mauro Costa, consulente finanziario.
2: Infinity Recco, la radio sul mare, presenta la canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
2: Dal 6 luglio al 30 agosto, vota ogni giorno la tua canzone dell'estate con un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152. Ogni settimana vinci uno zaino griffato Infinity Recco ed un paio di cuffie stereo ad altissima qualità per ascoltarci alla grande come e quando vuoi. E se voterai la canzone vincitrice, parteciperai all'estrazione del prestigioso super premio finale. La canzone dell'estate 2026, dal 6 luglio al 30 agosto solo su Infinity Recco, l'unica e sola radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me! La convenienza non va in ferie. Fino al 2 agosto, Clinians Hydra Plus Siero Booster Idratante da 30 ml a soli 6,98 euro. E tanti altri ancora! Da

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco, c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.

0: Recco. Questa è Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 2 o'clock a.m. Il segnale orario di Infinity Recco è presentato dallo storico panificio Luisa Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 nel cuore di Recco, dove insieme ad altre specialità potrete degustare l'autentica focaccia col formaggio di Recco IGP. Vi aspettiamo! InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity